vento in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno. I rappresentanti della regione Litoraneo-Montana e dell'azienda EP hanno visitato i cantieri delle centrali solari di Aquilonia, Orlez, sull'isola di Cherso, e di Unie. I progetti sono stati presentati come un importante passo verso l'indipendenza energetica delle isole quarnerine. Dalla regione sottolineano che durante l'inverno le isole del Quarnero necessitano di circa 50 megawatt di energia elettrica, mentre in estate il fabbisogno quasi raddoppia a causa del turismo. Proprio per questo è stata evidenziata l'importanza dello sviluppo delle capacità energetiche locali e della riduzione della dipendenza dalle forniture esterne. La direttrice del Museo di Lussino, Zrinka Ettinger-Starcic, e la curatrice Branka Reljac hanno partecipato ad un incontro professionale dedicato all'accessibilità e al design inclusivo nei musei, svoltosi presso il Museo di Tifologico di Zagabria. Durante l'incontro si è discusso dell'adattamento degli spazi e dei contenuti museali, a tutti i gruppi di visitatori e di tutta l'importanza dell'inclusione. Inclusività nelle istituzioni culturali. Questa sera a Palazzo Moise a Cherso si terrà la rappresentazione della ricerca Insieme a pieno regime. I cittadini sono pronti, il sistema no. Si tratta della prima ricerca sulla percezione pubblica dell'energia comunitaria in Croazia. I risultati mostrano che il 71% dei cittadini desidera partecipare alla produzione condivisa di energia. Ricordiamo inoltre che a Lussingrande è in corso il primo Escape Room isolano. L'avventura interattiva si svolge presso il cinema di Lussingrande e la partecipazione è gratuita per i residenti, previa registrazione. Domani sera, dalle ore 19, la comunità degli italiani di Lussinpiccolo organizza la presentazione della rinnovata sede Villa Perla, simbolo della comunità e del patrimonio culturale locale. Siamo tutti invitati a partecipare. Nella parrocchia di Lussinpiccolo continuano le devozioni mariane del mese di maggio, ogni giorno dalle ore 18.30, mentre le messe a cigale si terranno ancora questo sabato alle ore 9. Sabato, nella cattedrale di Veglia, si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lussinpiccolo. Sempre sabato, ad Unie, sarà inaugurata la mostra Nell'abbraccio della madre del mare, delle autrici Branka Reljac e Zrinka Ettinger-Starcic. Ieri sera, nell'ambito della scuola elementare Mario Martinolic, si è tenuto il concerto finale degli studenti della sezione musicale della scuola. Il pubblico ha apprezzato le esibizioni dei giovani musicisti che durante l'anno scolastico hanno lavorato con impegno presentando il loro talento attraverso un ricco programma musicale. Al concerto si sono esibiti gli studenti di tutte le classi della sezione musicale, guidati e sostenuti dagli insegnanti Vesna Chiretta, Marta Nikolic, Igor Shandorov, Dianora Fucic ed Antonella Kunda. Particolarmente emozionante è stato il saluto degli studenti delle classi finali ai loro insegnanti e mentori, con un ringraziamento speciale rivolto alla professoressa Mirjana Nikolic, oggi in pensione, che con il suo lavoro ha lasciato un segno profondo in generazioni di studenti della sezione musicale. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti gli studenti, i mentori ed il pubblico per il sostegno e la riuscita dell'anno scolastico e della serata musicale.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo per oggi previsto, prevalentemente soleggiato, con nuvolosità moderata a tratti, soprattutto nell'entroterra istriano ed in Dalmazia, dove sono possibili rovesci localizzati. Soffieranno venti prevalentemente moderati da nord e nord-ovest. Nell'Adriatico, venti moderati con bora localmente forte al mattino e di nuovo alla sera, e da nord-ovest in mare aperto a metà giornata, da sud-ovest al sud. Le temperature massime giornaliere saranno per lo più comprese tra i 25 ed i 28 gradi e nell'Adriatico tra i 30 ed i 33 gradi. Cari ascoltatori, grazie per aver seguito il notiziario in lingua italiana. Rimanete con noi in ascolto dei nostri programmi radiofonici. Buona giornata.
0: È il notiziario.
2: Hvala Elizi na il notiziario. Idemo dalje uz Irene Grandi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti. Io sono Elisa ed oggi vi illustrerò le principali notizie del giorno in lingua italiana. I rappresentanti della regione litoraneo-montana della società elettrica croata HEP hanno visitato i cantieri delle centrali solari di Aquilonia, Orlez, sull'isola di Cherso e di Unie. I progetti sono stati presentati come un importante passo verso l'indipendenza energetica delle isole quarnerine e la riduzione della dipendenza dalle forniture esterne di energia elettrica. Dalla regione sottolineano che durante l'inverno le isole del Quarnero necessitano di circa 50 MW di energia elettrica, mentre in estate il fabbisogno quasi raddoppia a causa dell'aumento del numero dei turisti. Per questo motivo viene evidenziata l'importanza dello sviluppo delle fonti energetiche locali e dell'aumento delle capacità energetiche delle isole. In collaborazione con l'Agenzia Energetica Regionale del Quarnero, è in preparazione una strategia per lo sviluppo energetico delle isole, mentre i progetti di Cherso e Unie vengono considerate parte importante della futura transizione energetica. Il tema dell'energia proseguirà anche questa sera a Cherso. A Palazzo Moise, con inizio alle ore 20, si terrà la presentazione della ricerca insieme a pieno regime. I cittadini sono pronti, il sistema no. Si tratta della prima ricerca sulla percezione pubblica dell'energia comunitaria in Croazia. I risultati mostrano che il 71% dei cittadini desidera partecipare alla produzione condivisa di energia, mentre tra gli ostacoli principali vengono indicati le procedure complicate, la mancanza di sostegno istituzionale e il lento sviluppo del sistema. I partecipanti avranno l'opportunità di discutere sulle possibilità di sviluppo dell'energia comunitaria e della transizione energetica in Croazia. Le rappresentanti del Museo di Lussino, la direttrice Zrinka Ettinger-Starcic e la curatrice Branka Reliac, hanno partecipato ad un incontro professionale dedicato all'accessibilità e al design inclusivo nei musei, svoltosi presso il Museo Tiflologico di Zagabria. Durante l'incontro si è parlato dell'importanza dei musei come spazi aperti ed accessibili a tutti i visitatori e dell'adattamento dei contenuti museali alle diverse esigenze del pubblico. Dal Museo di Lussino sottolineano che la partecipazione a questi incontri conferma l'importanza della formazione continua e dello sviluppo di un'attività museale orientata all'accessibilità e all'inclusione. Il Museo di Lussino ricorda inoltre che si avvia la conclusione la mostra fotografica intitolata «Intorno a noi tutto vibra, nulla è inutile», dell'autrice Danica Bieliac presso il Palazzo Frizzi. La mostra propone fotografie artistiche realizzate sull'isola di Lussino, attraverso le quali l'autrice esplora la luce, le emozioni e la percezione personale dello spazio. Particolarmente interessante è anche l'allestimento della mostra, che attraverso luci ed installazioni crea un'atmosfera speciale per i visitatori. Ricordiamo inoltre che è ancora aperta la mostra intitolata Il tocco del tempo, un decennio del Museo dell'Apossiomeno, con la quale il Museo dell'Apossiomeno celebra 10 anni di attività. La mostra resterà aperta fino al 10 giugno e propone un dialogo tra arte antica e contemporanea attraverso opere provenienti dal patrimonio del Museo di Lussino. Presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo è in corso la mostra dei lavori artistici dei bambini intitolata La mia mamma, realizzata dagli alunni delle scuole elementari Mario Martinovic. La mostra resterà aperta fino al 13 giugno. A Lussin Grande continua il primo escape room isolano. Si tratta di un'avventura interattiva che attraverso enigmi e sfide unisce gioco, mistero e lavoro di squadra. Il programma si svolge presso il cinema di Lussin Grande e la partecipazione è gratuita per i residenti previa iscrizione. Dalla scuola elementare Mario Martinolic ricordano inoltre la regolazione temporanea del traffico dovuta ai lavori di costruzione della palestra scolastica. Genitori ed automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione, mentre il traffico viene deviato verso il parcheggio vicino dell'asilo centrale. A Lussin Piccolo continuano le devozioni mariane del mese di maggio, ogni giorno dalle ore 18:30, mentre le messe a Cigale si terranno ancora lunedì e sabato alle ore 9. Oggi, alle ore 17:15, potrete seguire la nostra trasmissione, dove il presidente della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, Sanjen Zoretic, sarà intervistato dalla giornalista Ileana Bercic. Verranno toccati temi riguardanti i programmi svolti, i progetti in corso e quelli futuri, con lo scopo di coinvolgere sempre più soci, giovani ed appassionati della cultura italiana. Ed ora una breve carrellata del programma ricco di eventi per il fine settimana. Venerdì sarà celebrata la festa della statualità della Repubblica di Croazia, con la deposizione di corone e l'accensione di candele presso la croce centrale del cimitero di San Martino a Lussin Piccolo. Il programma inizierà alle ore 10. Nello stesso giorno si terrà anche la seduta del Consiglio Comunale della città di Lussin Piccolo presso Palazzo Frizzi. All'ordine del giorno figurano relazioni finanziarie, decisioni relative alle infrastrutture comunali, alla protezione antincendio ed al demanio marittimo. Da venerdì a domenica Lussino ospiterà il Vintage Sports Weekend, evento esclusivo in vista del Sunset Sport Media Festival. Il programma comprende tornei sportivi, eventi musicali, beach party, programmi VIP, contenuti wellness e numerose attività lifestyle. Gli organizzatori sottolineano che la manifestazione unisce sport, divertimento e stile di vita isolano. Venerdì sera la comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza la presentazione della rinnovata sede Villa Perla, simbolo della comunità e del patrimonio culturale locale. Il programma avrà inizio alle ore 19. Sabato, nella Cattedrale di Veglia, si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Michic, originario di Lussin Piccolo. Sempre sabato, a Dugne, sarà inaugurata la mostra Nell'abbraccio della madre del mare, delle autrici Branka Reljac e Zrinka Ettinger Starčić. All'inizio di giugno, Cherso tornerà ad essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kajč, che offrirà mostre, laboratori, regate di imbarcazioni tradizionali, programmi musicali ed una ricca offerta gastronomica. Ieri sera, nell'atrio della scuola elementare Mario Martinolic, si è tenuto il concerto finale degli studenti della sezione musicale della scuola. Durante la serata si sono esibiti studenti di tutte le classi, presentando al pubblico il programma preparato durante l'anno scolastico. Il pubblico ha apprezzato le esibizioni dei giovani musicisti e il concerto ha confermato ancora una volta il talento musicale e del grande impegno degli studenti e dei loro insegnanti. Il programma è stato preparato dagli insegnanti Vesna Chiretta, Marta Nikolic, Igor Shandorov, Dianora Fucic ed Antonella Kunda. Particolarmente emozionante è stato il saluto degli studenti delle classi finali ai loro insegnanti e mentori. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla professoressa Mirjana Nikolić, oggi in pensione, che con il suo lungo lavoro, la sua dedizione ed il suo calore umano ha lasciato un segno indelebile in generazioni di studenti della sezione musicale della scuola elementare Mario Martinolić. Gentili ascoltatori, per essere stati in nostra compagnia, rimanete con noi all'ascolto di Radio Lussino.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto soleggiato e molto caldo, a tratti torrido sull'Adriatico, vento per lo più debole, bora moderata sull'Adriatico, forte a tratti durante la notte, al mattino e di nuovo in serata, vento da nord-ovest e sud-ovest in arrivo nel pomeriggio, temperature minime mattutine tra i 10 e i 14 gradi, massime giornaliere tra i 24 e i 28 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico temperature minime previste tra i 18 e i 22 gradi e le massime tra i 28 e i 31 gradi.
2: Слушате радио
3: 92.8
2: Мали Лошиње
3: Радио Јадранка.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: gentili ascoltatori, ed ora sarà con noi la giornalista Ileana Brčić, che intervisterà il presidente della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, Sanjin Zoretić. Verranno toccati temi riguardanti i programmi svolti, i progetti in corso e quelli futuri, con lo scopo di coinvolgere sempre più soci, giovani ed appassionati della cultura italiana.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e alle care ascoltatrici dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Mi son Ileana, mi conosce già, e mio collega della radio Zé Sanjin, il presidente della comunità degli italiani del Lussin Piccolo gli ultimi 4 anni, e ultimamente ne aiuta la carissima Elisa, che la fa del suo meglio e la sei davvero ogni giorno più brava. Oggi parlo mi un poco con Sanjin in veste di giornalista, sotto virgolette, e Sanjin è mio ospite, e che chiedo a Sanjin, che domando adesso, cercheremo di parlare in dialetto, perché noi parliamo in dialetto tra noi, come sapete tutti, come avevamo imparato a casa. E ecco, caro Sanjin, ti ne spieghi un poco cosa, come, quando, dunque ti parli un poco del lavoro, della comunità, come si è andati questi 4 anni, i progetti attuali, quei che si sono stati fatti, quei che sono futuri. Ecco, spieghino un poco come funziona per momento la comunità e come ti la vedi in futuro.
2: Grazie Ileana, buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori, e buon pomeriggio. È veramente un grande piacere essere vostro ospite qua alla radio. Potrei dire che questi 4 anni erano molto impegnativi, sono stati molto impegnativi, gli erano molto impegnativi, se diremo in dialetto. Questo ruolo di presidente è molto impegnativo e bisogna avere tanta energia e bisogna lavorare tante ore durante una giornata, bisogna aver voglia e forza di lavorare fino a tardi a notte, o anche qualche volta già nelle prime ore di mattina. Insomma, mi credo che la gente vede quanto abbiamo fatto in questi ultimi 4 anni, ma con i miei collaboratori e con tutti i soci, tutti i soci che sono attivi. I nostri soci sono veramente bravi, sempre di più gli aiuta, sempre più gli si coinvolge in diverse attività. E grazie a Dio abbiamo finito la ristrutturazione della sede, adesso è una bella, la nostra villa Perla, la è tutta ristrutturata, è tutto nuovo, abbiamo la nuova aria condizionata, il nuovo isolamento, nuove porte, nuove finestre, il nuovo tetto, le pareti, tutto è nuovo, e anche l'arredamento. E tutta la gente mi dice che sei più accogliente anche, così che tanti i soci e quei che vengono a trovarne, i sei contenti quando li ne vede, poi i sei contenti anche, ecco, anche con i miei colleghi, con lei, con Elisa, che sempre li accoglie a braccia aperte. Così, siccome abbiamo fatto questo grande passo avanti con questa ristrutturazione, per domani prepariamo questa festa, una festa così, una roba modesta, niente di grande, giusto un poco per essere contenti, vedere, sarà una bella cosa all'inizio, subito, tanto ne farà un grande, sarà bello per tutti. per tutti i soci e per tutte le socie, per tutte le socie, per tutti quei che vuoi venire, per tutti i concittadini nostri,
1: la gente di buona volontà che vuol venire.
2: E simbolicamente sarà fatto qualcosa che simbolicamente sarà una bella cosa per tutta la comunità. Vedere che vi avrà piacere che sei venuti, e così che invito tutte le socie, i soci, tutte le concittadine, concittadini, connazionali, tutta la gente di buona volontà, perché le nostre porte sono aperte,
1: sempre aperte,
2: sempre aperte per la gente brava, per la gente buona, e che viene tutti, faremo una piccola festa,
1: canteremo,
2: goderemo un po' il Signore di nuovo prepara di tutte le specialità,
1: le prelibatezze, le brave volontarie come sempre,
2: sì,
1: tutti
2: sì.
1: Chiede chi cosa, come, chi fa le volontarie, fa tanto,
2: tanta gente
1: si coinvolge, fa
2: sì,
1: tanto
2: sì, sì,
1: volevo dire, sì, è bellissima la sede adesso, e come ho detto anche me giorni fa nel giornale radio, i lavori che si vede da fuori, tutti quei che non si vede, che si sta di fatti, e sappiamo che anni fa quanti problemi era con gli allagamenti, e questo, grazie a Dio, i lavori che non sono visibili a occhio nudo adesso si è anche stati fatti, ecco, siamo tutti contenti per questo. E dunque, come ti ha detto, ti invitiamo le persone di buona volontà, sì, chi che vuol, venerdì alle 7 di sera venì, beve un bicerin, prende un dolcetto e facce festa con noi.
2: Giusto, sì, venerdì 29 maggio alle 19. Alle 19 sarà la riapertura bello della nostra sede ufficiale, e sarà un gesto simbolico che per tutti noi vedrei che sarà assai importante per tutti noi. Ecco, vieni anche ancora una volta, anche mi dico.
1: Ecco, questo se quel che è stato fatto fino
2: sì,
1: adesso,
2: sì.
1: Ecco, sicuramente che ne sei progetti per il futuro, qualcosa già in piano, qualcosa adesso arriva l'estate, sicuramente sarà un po' meno dei progetti, però sicuramente che ne sei in procinto qualcosa ancora nel futuro della comunità. Ecco, ti può darne qualche bozza di qualcosa, poi col tempo parleremo quando che sarà in procinto di realizzarsi questi progetti futuri.
2: Prima di tutto vi dirò della giornata di ieri, che devo dire ancora una volta, Ileana, a lei grazie, a voi grazie, abbiamo detto che parleremo in dialetto,
1: sì,
2: e mi confondo
1: sì,
2: tante
1: sì,
2: volte
1: sì,
2: dopo
1: tutto a posto.
2: In lingua a parlare, a lei, a voi, alle altre anche maestre, Tatiana, Mirta e Martina, che aveva fatto tanto per i nostri bambini, per i nostri putei, anche per gli adulti, perché 60 persone all'inizio, poi ha finito i corsi un po' di meno, ma ieri, ecco, era la consegna dei attestati ai corsisti, ai bambini e bambine, alle putei e putei, agli adulti, e era un 40 attestati che abbiamo consegnato, e ogni anno è di più. E quello mi è anche una gioia e un piacere, e quello mi è uno dei più bei giorni dell'anno, perché ti vedi che sta gente che impara qualcosa di nuovo, che vuoi che la vengono insegnare qualcosa di nuovo, quello è la vera cosa. E sempre bisogna dire che anche sti giovani, a sti fioi, che la più importante cosa è che diventa persone buone, quelle che aiuterà al prossimo, e non che farà torti o del male al prossimo, perché quello anche il Dio ne comanda di non farlo.
1: Esatto, esatto, ma i sestati bravi, noi facciamo del nostro meglio per insegnare, che non è tanto facile, perché se 2 ore per gruppo alla settimana, e tante volte qualcuno manca, può noi se così, e questi vuole se. Io ho fatto ultimamente il bellissimo film,
2: il tesoro,
1: poco testo, qualcuno ha detto, ma noi parla italiano, sì, e parla quanto che era necessario di parlare,
2: sì,
1: perché le immagini che mostra molto, i bambini sono stati bravissimi, e per 4-5 giorni ogni pomeriggio Iga ha dovuto venire, Iga ha fatto un sacrificio, Lori e loro genitori, e Miga ringrazio ancora una volta per questo, è un bellissimo progetto. E i bravi registi Francesca e Paolo Lippari, che sono davvero squisiti e bravissimi, e Iga ha tanto tatto coi fiori, ma anche con gli adulti, se delle persone davvero speciali. Ecco, abbiamo questa fortuna di avere queste brave persone che fa laboratorio cinematografico e così, e qua i re bambini dei corsi anche inclusi, quei più grandicelli, perché bisognava andare isendadi a Boicicchia, a San Martin, in lungomare, così non era solo, il film dura 3-4 minuti, però era ore e ore di lavoro e di sacrificio in fin dei conti dei figli, dei bambini, dei fioi. Mi purtroppo per ragioni personali non ho potuto essere, che avevo un mal di cuore, ho dovuto stare a Fiume, ma questo è il mio problema personale, mio marito non stava bene e non ho potuto essere con loro, e avrei tanto voluto essere con loro.

0: Per ringraziarvi anche adesso domenica andiamo a Brioni. Se va in gita, va alla corriera con i ragazzi, con i bambini, con le maestre, con i genitori, perché abbiamo bambini fioi piccoli anche, e una bellissima gita organizzata ben, speriamo che vada tutto bene. Se parte già di mattina, buon'ora per vedere tante cose, per tornare anche non tardi la sera. Abbiamo anche il battello organizzato, abbiamo il pranzo dopo del battello, la visita dei Brioni, e proprio domenica il pappagallo Cocco festeggia 70 anni e i fiori sicuramente lo vedrà a Brioni, ecco. Perché se così in pianificato, ecco, Mimego, sì. Nella tua intervista, no, Mimego intromesso.
1: Grazie che l'hai detto, e mi adesso, ecco, altrettanto voglio ringraziare a voi, a Paolo e Francesca Lipari, e questo cortometraggio che mi ha detto la gente che sa di cosa si parla, che Lorilo arriva a preparare in una settimana, e che quello che serve agli altri diversi mesi, anche se dura 3-4 minuti, sì. Che serve 3-4 mesi per creare così un cortometraggio, così che sicuramente è valoroso, e lo manderemo ai festival che organizza la CNI, cioè la Comunità Nazionale Italiana che esiste in Croazia e in Slovenia. E questo per il viaggio, per questa gita che va ai bambini sicuramente, e quello guarderemo che sia la tradizione che una volta esisteva, anche quando era la defunta la nostra defunta presidente Noyes Piccini Abramic. Allora era, poi questa tradizione un poco si è spenta, e adesso di nuovo la volevamo rivivere, che di nuovo sia che i bambini va una volta dopo, perché ha fatto che era bravi tutto l'anno, e allora che va in una gita dopo, alla fine dei corsi, quando finiscono i corsi, così che, come l'ha detto, va a Brioni quest'anno, anche l'anno prossimo guarderemo di fare la stessa cosa che va in qualche altro bel posto dove i goderà un poco anche Lori. E poi per gli altri soci si prepara per in autunno un'altra gita in Emilia Romagna, e in Emilia Romagna sarà un 500 fino a 600 euro a persona, 4 giorni, per quello in ottobre, ancora non ho la data giusta, ma questa settimana si saprà, ne credo, sti giorni, domani, dopo domani sapremo quando si parte in ottobre, che date saranno questi 4 giorni che si va in Emilia Romagna, si vedrà il museo dei Ferrari, e come si fa il formaggio, quel parmigiano reggiano, la mortadella, i tortellini, così quelle tutte cose che se mamma mia. Vi dico, una bellissima gita, andè gente, chiamè la nostra il nostro numero, e andè a questa gita, sarà bellissima.
0: Ecco, vabbè, Sani, abbiamo saputo tante cose adesso, e grazie, ecco. Da domani di nuovo siamo di nuovo colleghi alla radio, oggi ti eri mio ospite, anche se lo parla anche mio un poco, ma comunque nel lavoro del vicepresidente sono inclusa in tante cose, son lieta per questo, e cerco di fare del mio meglio. E grazie ancora, credo che gli ascoltatori gradirà quello che ha sentito e quello che abbiamo in procinto di fare, quello che abbiamo fatto, e chi ne augurerà ancora buona fortuna a tutti noi. Grazie Sanin.
1: Grazie a lei, Lana. Ancora direi solo in breve che adesso ne arriva l'estate e che abbiamo preparato tanti concerti, tante mostre, presentazioni dei libri, e così sarà anche alcuni spettacoli teatrali che ne venirà anche qua, che li ospiteremo, così che sarà un bel programma che abbiamo preparato per tutta l'estate. E poi sarà quell'estate, quello di nuovo, faremo una festa sto estate in agosto, quando i nostri lusignani di tutto il mondo qua, e gioiremo di nuovo in questa nostra bellissima villa che vive adesso con i pieni polmoni qua, se vive, è una gioia di venire ogni giorno qua. con la gente stare. Finalmente abbiamo un poco la ragione di essere contenti e di creare un nostro futuro migliore, tutti insieme. Tutti insieme a lavorare, bisogna che lavoriamo tutti insieme e che andiamo avanti sempre, che non sentiremo mai indietro. Evviva la nostra comunità!
0: Grazie Sanin.
1: Grazie a lei, Ileana.
2: Ringraziamo il Presidente per la sua importante dichiarazione. Rimanete con noi su Radio Lussino ed in ascolto dei nostri programmi. Buona giornata.
3: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
5: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
6: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
7: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti. Io sono Elisa ed oggi vi illustrerò le principali notizie del giorno in lingua italiana. I rappresentanti della regione Litoraneo-Montana della società elettrica croata HEP hanno visitato i cantieri delle centrali solari di Aquilonia, Orlez, sull'isola di Cherso e di Unie. I progetti sono stati presentati come un importante passo verso l'indipendenza energetica delle isole Quarnerine e la riduzione della dipendenza dalle forniture esterne di energia elettrica. Dalla regione sottolineano che durante l'inverno le isole del Quarnero necessitano di circa 50 MW di energia elettrica, mentre in estate il fabbisogno quasi raddoppia a causa dell'aumento del numero dei turisti. Per questo motivo viene evidenziata l'importanza dello sviluppo delle fonti energetiche locali e dell'aumento delle capacità energetiche delle isole. In collaborazione con l'Agenzia Energetica Regionale del Quarnero, è in preparazione una strategia per lo sviluppo energetico delle isole, mentre i progetti di Cherso e Unie vengono considerate parte importante della futura transizione energetica. Il tema dell'energia proseguirà anche questa sera a Cherso. A Palazzo Moise, con inizio alle ore 20, si terrà la presentazione della ricerca insieme a pieno regime. I cittadini sono pronti, il sistema no. Si tratta della prima ricerca sulla percezione pubblica dell'energia comunitaria in Croazia. I risultati mostrano che il 71% dei cittadini desidera partecipare alla produzione condivisa di energia, mentre tra gli ostacoli principali vengono indicati le procedure complicate, la mancanza di sostegno istituzionale e il lento sviluppo del sistema. I partecipanti avranno l'opportunità di discutere sulle possibilità di sviluppo dell'energia comunitaria e della transizione energetica in Croazia. Dalla scuola elementare Mario Martinolic ricordano inoltre la regolazione temporanea del traffico dovuta ai lavori di costruzione della palestra scolastica. Genitori ed automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione, mentre il traffico viene deviato verso il parcheggio vicino dell'asilo centrale. A Lussin Piccolo continuano le devozioni mariane del mese di maggio, ogni giorno dalle ore 18:30, mentre le messe a Cigale si terranno ancora lunedì e sabato alle ore 9. Ed ora una breve carrellata del programma ricco di eventi per il fine settimana. Venerdì sarà celebrata la festa della statualità della Repubblica di Croazia, con la deposizione di corone e l'accensione di candele presso la croce centrale del cimitero di San Martino a Lussin Piccolo. Il programma inizierà alle ore 10. Da venerdì a domenica Lussino ospiterà il Vintage Sports Weekend, evento esclusivo in vista del Sunset Sport Media Festival. Il programma comprende tornei sportivi, eventi musicali, beach party, programmi VIP, contenuti wellness e numerose attività lifestyle. Gli organizzatori sottolineano che la manifestazione unisce sport, divertimento e stile di vita isolano. Venerdì sera la comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza la presentazione della rinnovata sede Villa Perla, simbolo della comunità e del patrimonio culturale locale. Il programma avrà inizio alle ore 19. Sabato, nella cattedrale di Veglia, si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lussin Piccolo. Sempre sabato, ad Unie, sarà inaugurata la mostra Nell'abbraccio della madre del mare, delle autrici Branka Reljac e Zrinka Ettinger-Starčić. All'inizio di giugno, Cherso tornerà ad essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kajč, che offrirà mostre, laboratori, regate di imbarcazioni tradizionali, programmi musicali ed una ricca offerta gastronomica.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto soleggiato e molto caldo, a tratti torrido sull'Adriatico, vento per lo più debole, bora moderata sull'Adriatico, forte a tratti durante la notte, al mattino e di nuovo in serata, vento da nord-ovest e sud-ovest in arrivo nel pomeriggio, temperature minime mattutine tra i 10 e i 14 gradi. Massime giornaliere tra i 24 e i 28 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico temperature minime previste tra i 18 e i 22 gradi e le massime tra i 28 e i 31 gradi. Gentili ascoltatori, per essere stati in nostra compagnia, rimanete con noi all'ascolto di Radio Lussino.
0: E il notiziario.
2: No, Aganini.
3: Ok.